Finale allegro molto della serenata opus 44 de Dvorak, interpretò German Brass.